0: Ma guarda questo gatto che ti segue come un cane.
1: Oddio.
2: Guarda, lì c'è la...
0: Andiamo?
3: Ponle play!

0: Ma guarda questo gatto che ti segue come un cane.
1: Oddio. Guarda, lì c'è il
0: gatto. Andiamo?
2: XHTVH FM 94.9 Mega. Somos una radio pública.